rubatele anche i soldi, rubatele anche i ricordi, ma lasciatele sempre la sua dolce curiosità.